0: otro aplauso, por favor.
1: La más buena, buena.
2: Buongiorno, buonasera, la signora e la principessa. Non capito l'italiano, italiani della zona e il bambino. Don Patrizio e Crusi Capnotti, della piazza e della caletta fra il mondo intero. Pizza, pizza, cripto, pizza.